c'era da venire, non c'era da venire, non c'era da venire e son fino tu. Solo il sospiro tua, solo il sospiro tua, solo il sospiro tua, ma non chiamato. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, dagia danno vasa in bocca, dagia zucchero alla bocca. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, dagia danno vasa in bocca, dagia zucchero alla bocca.